0: Ma chi è sti perso?
1: Capris. Capris. Capris.
2: I know that this could hurt me bad.